0: tepore l'ha preso in tavola.
1: Son prontissimo a servir, son prontissimo a servir.

0: sarà. O quanto sì bel giubilo
1: che di par del bel concerto
0: e conforme al vostro merito.
1: Ah, che

0: cose.
1: Oh, signor,
2: per carità, andate fuori di qua.
1: L'uomo in sasso,
2: l'uomo bianco.
1: Ah, padrone, io cielo, io banco. Se vedeste che figura, se sentiste come...

poco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto, ma sotto,